0: con nuestros temazos
1: en diamantes.
0: Y síguenos en las redes.
2: Buongiorno, buonasera, los signori, la principessa. Non capito l'italiano, ma italiani della zona. Il bambino, Don Patricio e Crustica Funot.